Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: accendere.
1: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
0: Dance Remember
1: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

meglio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: d'été, d'été.
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche per oggi per accompagnarvi in quello che è il nostro consueto viaggio con tante notizie, con tanta musica. Come primo argomento di oggi, tra poco parleremo dei baci. Quanto è bello baciare la persona che amiamo, che è al nostro fianco, e durante un bacio dobbiamo fare un bel po' di cose, no? Dobbiamo evitare il naso, i denti, i movimenti nella direzione sbagliata, eppure nessuno si mette d'accordo prima. Non è che dico io mi metto a destra e tu ti metti a sinistra, così riusciamo a baciarci bene. La cosa curiosa è che moltissime persone scelgono spontaneamente lo stesso lato.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: A Radio Jesolo Web
1: è tempo di The Mag.
2: Iniziamo il nostro appuntamento di questo martedì su The Mag con una cosa bella che facciamo tutti noi: baciare una persona.

A baciare il nostro partner, una persona che stiamo frequentando, nostra moglie, marito, sono cose meravigliose, no? E parliamo proprio del bacio, della tecnica del bacio. Diversi studi hanno osservato che

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giorno dopo giorno siamo arrivati anche al 18 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, adattatevi alle circostanze, giornata un po' burrascosa con chiamate. Toro, trascorrerete la giornata in modo inaspettatamente piacevole. Veniamo ai gemelli, cercate di riposare e trascorrere una giornata serena. Cancro, trascorrerete una giornata piacevole con i vostri familiari e Leone, non prendetevela se dovrete modificare il programma della giornata, potrebbe essere anche una cosa positiva. Vergine, godrete di una giornata serena con le persone che vi sono care. Bilancia, cercate di moderare la vostra tendenza agli eccessi. Scorpione, ottime possibilità in campo affettivo, ma attenzione all'incertezza. Sagittario, evitate di criticare il comportamento di chi vi sta vicino. Capricorno, vi sentirete in forma discreta e in pace con voi stessi. Acquario, rilassatevi con chi amate e siate più comprensivi. Pesci, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo ai familiari, cosa che non guasta. E anche per questo 18 agosto è tutto, l'oroscopo si ferma qui, torna domani puntualissimo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: C'è un oggetto che sta vivendo una seconda giovinezza e sono le vecchie fotocamere digitali compatte, soprattutto tra i più giovani. Questa è la cosa curiosa, no, della notizia, perché sappiamo che le mode, determinati oggetti fanno sempre questo giro enorme, poi ritornano. C'è questa esigenza di avere un qualcosa di vintage, di ritornare al passato, soprattutto riprendendo delle cose belle, delle cose storiche. E non perché sono migliori degli smartphone, perché sappiamo, come abbiamo già detto prima, che gli smartphone oggi fanno delle foto veramente professionali, gli ultimi smartphone di ultima generazione, però piacciono le telecamere antiche proprio perché sono imperfette, flash fortissimo, colori particolari, fotografie meno definite, no? Che sembrano arrivate da un'estate, se facciamo una foto proprio per quest'estate, di 15 anni fa, però è una cosa molto interessante. E c'è anche un altro dettaglio: quando usiamo una fotocamera non arrivano notizie, messaggi o la tentazione di modificarla immediatamente quella foto, ma tu la fai, poi la devi stampare e sai che sarà così, e quello scatto riprende proprio quell'attimo lì. Non cerchiamo la perfezione, no, fammene altre 100 finché non trovo la posizione giusta, finché non esce come voglio io, come deve essere il colore del sole. Oggi si possono fare veramente tante cose, invece i giovani hanno deciso di tornare un po' a quest'imperfezione.

0: 9.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. L'inviato speciale statunitense per il Medio Oriente, Jared Kushner, ha definito molto cordiale l'incontro con Hamas, pur sottolineando la necessità di verificare con azioni concrete la volontà del gruppo di raggiungere un accordo. Il premier israeliano Netanyahu ha chiesto come primo passo la consegna delle armi di Hamas alla Forza Internazionale di Stabilizzazione a Gaza sotto supervisione americana. Israele e il Board of Peace hanno concordato che il disarmo e la smilitarizzazione della striscia dovranno essere completati prima della ricostruzione. Resta il contrasto sulla roadmap per il cessate il fuoco, accettata da Hamas ma respinta da Israele, che chiede il disarmo completo prima di ogni ritiro dalla striscia. La Russia ha riferito di aver respinto un attacco con 620 droni ucraini diretti contro Mosca e la regione della capitale, con 180 droni distrutti. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha definito l'episodio il più grande tentativo di attacco con droni contro la capitale degli ultimi 2 anni. Nella regione di Mosca, 3 persone, tra cui una bambina di 10 anni, sono rimaste ferite dalla caduta di un drone e dai detriti. A Roma è caccia il responsabile dell'omicidio di Raimon Agheigi, 24 anni, ucciso a colpi di pistola nel quartiere di Tor Sapienza. Il giovane sarebbe stato chiamato per nome prima di essere raggiunto da 3 colpi, uno dei quali mortale. Soccorso dal 118, è stato rianimato 3 volte prima di morire in ospedale. La polizia sta acquisendo le immagini delle telecamere e ascoltando i testimoni. La procura non esclude un regolamento di conti legato allo spaccio di droga. Tennis: Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale dell'ATP di Cincinnati, ultimo Masters 1000 prima degli US Open. Il 24enne romano, numero 7 del seeding, ha piegato il belga Alexander Bloks 7-5, 4-6, 7-5. Oggi torna in campo Lorenzo Musetti, anche egli in cerca di un posto negli ottavi. Il cararino, testa di serie numero 10, affronta l'americano Michael Zheng. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Siete andati ad un concerto quest'estate? Siete stati a quei concerti dove non si utilizzano i telefoni? È una cosa che sta diventando sempre più comune, sempre più artisti stanno proponendo concerti e spettacoli phone free, cioè senza telefoni utilizzabili durante l'esibizione. In molti casi il cellulare viene inserito all'ingresso in una custodia sigillata che resta nelle mani comunque del proprietario del telefono. Se serve utilizzarlo bisogna raggiungere un'area dedicata, quindi puoi sbloccarlo, puoi farlo uscire da questa scatolina, da questa bustina e poi utilizzarlo. E l'obiettivo è semplice, praticamente oggi molti artisti preferiscono avere un pubblico che guarda davvero il palco invece di passare metà del concerto cercando di fare il video perfetto e non emozionarsi, no? E non ballare in determinati momenti. Naturalmente la scelta divide, no? Questa scelta, c'è chi dice ho pagato il biglietto, voglio un ricordo, oppure sono venuto semplicemente per fare dei contenuti per i social. Invece c'è chi pensa che proprio perché il biglietto è costato tanto, forse varrebbe la pena godersi lo spettacolo con i propri occhi senza utilizzare il cellulare. Magari il ricordo migliore sarà proprio quello che non abbiamo registrato.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mag.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Alessandro Berton, amministratore delegato della CBC Casabianca Beach Club, parte ufficialmente oggi un progetto proprio realizzato, pensato, progettato qui, chiamato Il Mare di Casa. In cosa consiste e perché lo avete realizzato?
3: Il Mare di Casa nasce dalla ferma volontà dei soci fondatori di CBC di dare concretezza ad un'idea molto semplice. Il turismo non può essere soltanto considerato un'attività economica, ma deve essere anche capace di restituire valore alla comunità che ogni giorno contribuisce a costruire una destinazione. Per questo abbiamo scelto di riconoscere a tutti i residenti del Veneto 5 euro sull'acquisto dell'ombrellone dal 7 di agosto, che è partita questa iniziativa, fino al termine della stagione. Non lo vogliamo chiamare uno sconto, è di fatto un riconoscimento. Per noi il mare non è soltanto una destinazione turistica, è un patrimonio comune, identità e qualità della vita, e per questo crediamo che un'impresa turistica abbia anche una responsabilità nei confronti del territorio nel quale opera.
2: Quindi il primo passo concreto è appunto questo, andare incontro ai cittadini del Veneto con questi 5 euro. Ma perché 5 euro, definiamoli, di sconto sulle vostre attività del fare vacanza?
3: Perché volevamo che un principio così nobile, così importante, avesse anche una conseguenza concreta. 5 euro possono sembrare pochi, ma il messaggio che c'è dietro è molto più grande. Il valore creato dal turismo deve poter ritornare, almeno in parte, alla comunità. Ecco perché non parliamo di una promozione commerciale, di uno sconto, ma parliamo di un riconoscimento rivolto a chi vive questo territorio tutto l'anno e a chi contribuisce in modo diretto o indiretto a costruirne l'identità. È un primo passo che parte da qui, da Jesolo, con l'auspicio che possa diventare qualcosa di ancora più grande e possa coinvolgere magari altre imprese, le istituzioni locali e altri comuni della costa.
4: Dance,

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Amici, un buongiorno, una buona giornata, un buon martedì 18 di agosto. Ben ritrovati qui su Radio Jesolo Web. Insieme a me, insieme ad Ale, pronti a cominciare una nuova puntata, pronti insomma a trascorrere insieme parte di questa nostra mattinata, ritrovando tanti successi, ma soprattutto andando a scoprire insieme i tanti eventi in programma nella nostra Jesolo nei prossimi giorni. Restate con noi.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Giorno dopo giorno siamo arrivati anche al 18 di agosto, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, adattatevi alle circostanze, giornata un po' burrascosa con chiamate. Toro, trascorrerete la giornata in modo inaspettatamente piacevole. Veniamo ai gemelli, cercate di riposare e trascorrere una giornata serena. Cancro, trascorrerete una giornata piacevole con i vostri familiari e leone, non prendetevela se dovrete modificare il programma della giornata, potrebbe essere anche una cosa positiva. Vergine, godrete di una giornata serena con le persone che vi sono care. Bilancia, cercate di moderare la vostra tendenza agli eccessi. Scorpione, ottime possibilità in campo affettivo, ma attenzione all'incertezza. Sagittario, evitate di criticare il comportamento di chi vi sta vicino. Capricorno, vi sentirete in forma discreta e in pace con voi stessi. Acquario, rilassatevi con chi amate e siate più comprensivi. Pesci, dedicate un'ampia fetta del vostro tempo ai familiari, cosa che non guasta. E anche per questo 18 agosto è tutto, l'oroscopo si ferma qui, torna domani puntualissimo.

0: più.
1: Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati a tutti voi, al popolo, agli ascoltatori di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale, in diretta in questo martedì mattina, martedì 18 di agosto. Amici, io ne approfitto anche per ricordarvi che anche quest'oggi fino alle 12.30 in Piazza Milano trovate quello che è l'appuntamento con il mercato agricolo.
2: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026 alle ore 21 la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in Piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: Amici, arrivano anche belle notizie per quanto riguarda la qualità delle nostre acque, ma un po' di tutta la regione, perché sono promosse le acque di balneazione, lo sono anche a pieni voti, dobbiamo dire la verità, con oltre il 93% certificato da quelli che sono stati i controlli di ARPAV di qualità eccellente, un dato insomma che conferma quindi la qualità ambientale della regione, rappresenta anche una garanzia per cittadini e turisti, soprattutto in un periodo come questo, nel pieno della stagione estiva.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
4: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

0: La storia.
1: Tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Amici, torniamo a questo punto anche a parlare di musica, di divertimento. Lo facciamo ricordando l'appuntamento per questa sera, per martedì 18 agosto alle ore 21 in Piazza Milano, con gli amici di Radio Birichina e la loro serata dedicata ai successi di ieri, di oggi e di sempre.
1: A Venezia con Quickly arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: Bene amici, a questo punto diamo anche una occhiata ai vari programmi nelle piazze della città per questa sera. Partiamo da Piazza Aurora, dove troverete l'appuntamento con la salsa cubana. Piazza Marconi invece, serata live music con Pomponio, e per quanto riguarda, insomma, l'abbiamo già detto, Piazza Milano, l'appuntamento è con Radio Birichina, i successi di ieri, di oggi e di sempre.
1: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Out of town, we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

0: Bene amici, siamo arrivati al termine a questo punto anche di questa puntata. Per quanto mi riguarda è tutto, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani sempre qui su Radio Jesolo Web. Dale davvero tutto, un buon proseguimento, un buon martedì pomeriggio a tutti voi. Ciao!
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Alessandro Berton, amministratore delegato della CBC Casabianca Beach Club, parte ufficialmente oggi un progetto proprio realizzato, pensato, progettato qui, chiamato Il Mare di Casa. In cosa consiste e perché lo avete realizzato?
3: Il Mare di Casa nasce dalla ferma volontà dei soci fondatori di CBC di dare concretezza ad un'idea molto semplice. Il turismo non può essere soltanto considerato un'attività economica, ma deve essere anche capace di restituire valore alla comunità che ogni giorno contribuisce a costruire una destinazione. Per questo abbiamo scelto di riconoscere a tutti i residenti del Veneto 5 euro sull'acquisto dell'ombrellone dal 7 di agosto, che è partita questa iniziativa, fino al termine della stagione. Non lo vogliamo chiamare uno sconto, è di fatto un riconoscimento. Per noi il mare non è soltanto una destinazione turistica, è un patrimonio comune, è identità, è qualità della vita, e per questo crediamo che un'impresa turistica abbia anche una responsabilità nei confronti del territorio nel quale opera.
2: Quindi il primo passo concreto è appunto questo, andare incontro ai cittadini del Veneto con questi 5 euro. Ma perché 5 euro, definiamoli, di sconto sulle vostre attività del fare vacanza?
3: Perché volevamo che un principio così nobile, così importante, avesse anche una conseguenza concreta. 5 euro possono sembrare pochi, ma il messaggio che c'è dietro è molto più grande. Il valore creato dal turismo deve poter ritornare, almeno in parte, alla comunità. Ecco perché non parliamo di una promozione commerciale, di uno sconto, ma parliamo di un riconoscimento rivolto a chi vive questo territorio tutto l'anno e a chi contribuisce in modo diretto o indiretto a costruire l'identità. È un primo passo che parte da qui, da Jesolo, con l'auspicio che possa diventare qualcosa di ancora più grande e possa coinvolgere magari altre imprese, le istituzioni locali e altri comuni della costa.
4: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

mattina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Chiara, è arrivato il momento.
2: Attiviamo il piano?
1: Confermato, ci aspettano.
2: Operazione avviata, vai con la hit.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Martedì 18 agosto il Comedy Radio Show non si ferma mai. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, io sono Alessandra Bellotti e tra poco torneremo a farci quattro risate, non due, quattro che è ancora meglio, in questa puntata di oggi, anche perché tornerà il nostro Alo con la storia mai raccontata, che se qualcuno non l'ha raccontata forse un motivo ci sarà, ma noi abbiamo lui che ce la racconta e oggi il protagonista è Alberto Angela.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ci siamo, la storia mai raccontata. Troviamo solo qui al Comedy lo spazio e il modo per raccontarvela con il nostro Alo.
2: E il documento mi è arrivato proprio stamattina. E allora, esatto, quanto hype, perché si racconta, ma sì, nessuno lo conferma ufficialmente, che un pomeriggio di molti anni fa, durante le riprese di un documentario, Alberto Angela si trovò nel mezzo di una tempesta improvvisa. Il vento urlava, le nuvole correvano
1: e lui continuava a raccontare.
2: E lui continuava, allora, gli etruschi, i tecnici scappavano come comparse in un film catastrofico, eppure lui rimase lì, immobile, con quella calma da "ho visto cose che voi umani". La leggenda dice che in quel momento Alberto Angela sollevò leggermente il sopracciglio destro. Un gesto minuscolo, quasi impercettibile, ma sufficiente a generare un fenomeno atmosferico mai più osservato. La tempesta si fermò per educazione. Il vento si calmò, le nuvole si aprirono, un raggio di sole scese esattamente sul suo volto, come se il meteo avesse deciso di fare un'inquadratura migliore. I tecnici increduli ripresero a lavorare e Alberto, con la sua voce pacata, disse semplicemente: "Come potete vedere, il clima può essere imprevedibile, ma non necessariamente scortese". Da quel giorno, secondo alcuni meteorologi, esiste un parametro segreto nelle previsioni: l'indice di sopracciglio Angela, che misura quanto il tempo sia disposto a collaborare.
1: Io veramente.
2: E la morale di questa storia, mai raccontata,
1: abbiamo anche la morale.
2: Assolutamente sì. E la morale è: non puoi controllare il meteo a meno che tu non sia Alberto Angela.
1: È il sopracciglio di Alberto
2: Angela. Soprattutto.
1: Hey.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La storia mai raccontata, protagonista Alberto Angela, che riesce a creare tempeste con un solo sopracciglio. No, creare.

0: ferma.
1: Le ferma. Credibile.
0: Tutti
1: comunque
0: scappavano.
1: Come si chiamano quelli attratti sessualmente dalla cultura?
0: Sapio sessuale.
1: Sapio, stavo dicendo pansessuale. No,
0: sai che Levante ultimamente.
1: Sì, è per lei mi è venuta in mente.
0: Vedi, ha affermato che il suo fidanzato, cioè lei sta, che tra l'altro è un bonazzo. Cioè lei ha detto, oltre che bonazzo, mi piace il suo cervello.
1: Levante confermerebbe il fatto che pure, insomma, pure Alberto Angela non sarebbe male. Credo, cioè se lei piace
0: Alberto Angela piace tantissimo.
1: A parte che comunque è un bell'uomo.
0: A parte che è un bell'uomo, io poi a casa della lui abitava, credo, nella via dove abitava la mia ex. Ora non so né se la mia
1: ex abita. Ciao ex. Ciao.
0: Sì, ma tanto è diventata mamma, quindi
1: Bella, salutiamo.
0: No, nel senso c'è un bel
1: auguri.
0: Sono molto contento, le ho fatto anche gli auguri qualche anno fa, è diventata mamma e abitava in questa via.
1: Sì.
0: E ci abitava anche Alberto Angela, che incontravo ogni tanto. Posso dire, un bell'uomo.
1: Sì,
0: bello fisicato.
1: Ci hai fatto un pensierino anche tu, di la verità.
0: Ti posso dire? Ti posso dire.
1: Ti posso
0: forse
1: dire.
0: Sono sapio sessuale. Anch'io.
1: Bene, allora, dopo la storia mi hai raccontata
0: Anche su di me, sulla mia attrazione per Alberto Angela.
1: Esatto, e sulla tua ex.
0: Esatto.
1: Soprattutto andiamo a leggere i messaggi.
0: Serena che scrive: io ci credo alla storia del sopracciglio di Alberto Angela. L'altro giorno ho provato a farlo anch'io per fermare il vento, mi si è solo appannato l'occhiale. Serena, non sei Alberto Angela. Io adesso
1: non voglio
0: sminuirti.
1: Serena,
0: cosa, che scena, che provo a fermare il vento facendogli l'occhiolino. Vabbè. E poi Lorenzo scrive: mio padre giura di aver visto Alberto Angela dal vivo una volta. Dice che quando ha salutato le nuvole hanno fatto spazio. Coincidenze? Non credo.
1: Ma io mi meraviglio dei nostri amici del comedy, come ti danno corda.
0: Ma
1: cioè,
0: mi
1: le
0: danno
1: cose
0: corda
1: che
0: perché
1: scrivo.
0: Racconto,
1: ragazzi,
0: cose vere.
1: Cioè, dovete voi, come dire, placarlo, Alo, non dargli tutta questa corda. Vabbè, che dire.
0: Viva Alberto Angela.
1: Mi hai fatto venire voglia di guardare un bel documentario.
2: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Non so, cari amici del Comedy Radio Show, che rapporto abbiate voi con i vostri vicini o che tipo di vicini voi siate. Tra poco torna il nostro Alo con il manuale di sopravvivenza per appunto i vicini rumorosi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web, c'è il Comedy Radio Show.
1: Manuale di sopravvivenza, come sopravvivere ai vicini scassaballe più che rumorosi.
2: Sì, beh, ognuno li definisce come vuole. Comunque quelli che fanno rumore,
1: esatto.
2: Troppo rumore.
1: Rumore,
2: la la la la. Bene. Abbiamo fatto un mix tra rumore e furore.
1: Hai visto? Ti è piaciuto?
2: Bello.
1: Bellissimo.
2: Mi è piaciuto molto.
1: Forti emozioni qui al Comedy Radio Show, andiamo con l'elenco.
2: E allora partiamo con il capitolo 1, come sempre sappiamo, quindi per sopravvivere, lo ripetiamo, a questa figura mitologica che è il vicino rumoroso, quello che fa casino a orari che non sono orari, con strumenti che non sono strumenti. Capitolo 1 identifica il tipo di rumore. Prima di tutto devi capire con chi hai a che fare. I vicini rumorosi si dividono in tre categorie. Il martellatore mistico, martella senza motivo, nessuno sa cosa costruisca, nemmeno lui. Il trascinatore di mobili notturno, che sposta i mobili alle 2:47 del
1: così.
2: Mattino, sempre. E il DJ dell'inconsapevolezza, musica a palla, ma sempre canzoni che non conosci, e forse è meglio così.
1: Io potrei essere la terza.
2: La terza, bene, quindi come sopravvivere anche ad Ale. Capitolo 2, la calma apparente. Quando senti il primo tum, respira, conta fino a 10, poi conta fino a 20, poi conta fino a quando ti passa la voglia di bussare alla porta con un ariete medievale. Capitolo 3, la comunicazione passivo-aggressiva. Il manuale consiglia metodi eleganti. Lascia un biglietto anonimo scritto con una calligrafia troppo bella per essere credibile. Fingi di bussare per sbaglio, ops. Manda un messaggio nel gruppo condominiale e poi esci dal gruppo.
1: Oppure metti lo stecchino nel citofono, si faceva
2: anche,
1: una
2: beh,
1: volta.
2: Sì, si faceva voglia con lo scotch, come no. Capitolo 4, la soluzione tecnologica. Cuffie. Tappetini antirumore, playlist pioggia tropicale. Funzionano? No, ma ti fanno sentire proattivo. Capitolo 5, la vendetta creativa. Non consigliata, semplicemente citata. Quindi non ve la sto consigliando, però ve la devo inserire nel manuale. Quindi il manuale non approva ma riporta. Accendere l'aspirapolvere alle 7. Parliamo 7 del mattino.
1: Certo,
2: ovviamente.
1: Certo.
2: Provare il karaoke alle 8 del mattino. Fare finta di fare lavori alle 9 del mattino. È una strategia chiamata occhio per occhio, rumore per rumore.
1: Giusto.
2: Conclusione, ricorda, il vicino rumoroso non si elimina, si accetta, si studia, si teme e soprattutto si affronta con il manuale.
1: Anche perché non siamo qua per dare consigli su come eliminare persone.
2: Assolutamente.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Tensione nello stretto di Ormuz.

0: Muz, una nave è stata colpita da un proiettile mentre lasciava lo stretto. Secondo lo UKMTO, un membro dell'equipaggio è rimasto ferito e la sala macchine è stata danneggiata. I marittimi sono stati assistiti dalla Guardia Costiera dell'Oman. Intanto Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo provvisorio con l'Iran. Giudizio immediato per Luca Spada, il 27enne accusato di omicidio volontario aggravato per la morte di una donna di 85 anni a Forlì. L'udienza è fissata per il 15 ottobre, il killer delle ambulanze è in carcere per questa imputazione, restano in corso le indagini su altri 5 decessi. Torna alla regolare attività di volo all'aeroporto di Catania. Dopo il passaggio dell'allerta per l'Etna da rosso ad arancione sono state cancellate tutte le restrizioni, ripristinati quindi con effetto immediato i voli in arrivo e in partenza e riaperti i settori dello spazio aereo precedentemente chiusi. Fare la Lega, agenda per il rinnovamento. Nel nuovo libro Massimiliano Romeo rilancia federalismo, autonomia e rapporto con la base. Il senatore del Carroccio critica la chiusura del movimento. Ci siamo imborghesiti, scrive, chiedendo un ritorno alle origini e a una Lega vicina al territorio. Gasolio sopra i 2 euro al litro, secondo il Mimit, sulla rete nazionale il prezzo medio self sale a 2,099 euro, mentre in autostrada raggiunge 2,173 euro. Il taglio delle accise di 17 centesimi è prorogato intanto fino al 25 agosto. Il Brent sfiora i 21 dollari al barile. È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, tra i protagonisti del cinema italiano. Ha prodotto oltre 130 film, da Ricomincio da 3 a Notte prima degli esami. Ex presidente Anica, Cavaliere del Lavoro dal 2007, nel 2009 ha ricevuto il Davide di Donatello per i 50 anni di carriera. Giornata intensa sul mercato di Serie A, il Milan accoglie Diego Moreira dallo Strasburgo per 45 milioni più 5 di bonus. Alla Roma visite per Rodrigo Mora in arrivo dal Porto per 25 milioni. Napoli tutto fatto per Badiashile dal Chelsea e visite per Favasuli. Vicario è pronto per la Juventus, mentre la Fiorentina respinge la prima offerta del Como per Moise Kean. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo qui oggi al Comedy Radio Show ci stiamo impegnando nel sociale, a quanto pare.
2: Certo,
1: abbiamo parlato dei vicini
2: per
1: rumorosi.
2: Per affrontare, certo, sopravvivere al vicino rumoroso, ricordando che non si può eliminare.
1: Tramite il manualo,
2: esatto,
1: del nostro alo.
2: Esatto.
1: E cosa ci hanno scritto gli amici del Comedy? Sono d'accordo o no?
2: Allora, Giada scrive: il mio vicino è chiaramente un trascinatore di mobili notturno. Alle 2.47 sposta qualcosa, sempre. Non so cosa, non so perché, ma ormai ci sincronizziamo. Io giro nel letto, lui gira il divano. Ci sono però
1: come
2: ci
1: si chiama la nostra amica?
2: Giada.
1: Povera
2: Giada. Ma poi, ma cosa trascinate i mobili durante la notte? Ma che fate?
1: Perché le 2.47 viene meglio. È una pratica che viene meglio a quell'ora.
2: Sì. Che ti devo dire. E poi Marco scrive: ho provato la comunicazione passivo-aggressiva. Biglietto anonimo, calligrafia elegante. Il vicino mi ha risposto con un vocale di 3 minuti.
3: Rumoroso pure quello.
2: Sì, poi le persone. Io ad esempio ho un vicino di casa,
1: sì,
2: che è rumoroso.
1: Sì.
2: Allora lui in realtà mi abita sotto.
1: Quindi addirittura fa così tanto rumore che lo senti.
2: Quindi
1: da
2: il
1: sopra.
2: Problema dovrei essere io per lui,
1: sì,
2: ma io non faccio casino. Lui urla. Lui quando parla, non
1: urla.
2: Parla. Lui urla. Lui lo sento quando parla alla moglie. Non è che dice amore, fa amore.
1: Quindi in realtà si scopre che è sordo.
2: Sì, ma guarda, io non credo, perché in ascensore ci sente bene. Quindi è
1: senti,
2: proprio,
1: invece
2: è
1: io da poco ho cambiato casa,
2: sì,
1: e ho un vicino che non è rumoroso, però mi parcheggia sempre la macchina dietro.
2: Aia.
1: Aia. Prima o poi il rumore lo farò io.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Torna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, tra poco qui al Comedy Radio Show, con i figli gentili, o meglio, in maniera ironica, figli non proprio gentilissimi che però dicono grandi verità ai propri genitori. Tra poco.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, figli che alzano l'autostima dei genitori, o meglio, che fanno tutto tranne che questo, che ho appena detto. Allora, iniziamo con Alessio, 5 anni, sì. Mentre mi metto il contorno occhi. Mamma, cosa serve quello? Beh, serve per farmi sembrare più giovane, amore. Allora dovresti metterlo su tutta la faccia. Capito?
2: Alessio, però, mamma mia.
1: Matteo, 15 mesi. 15 mesi mi sembra un parmigiano, ma va
2: 15
1: bene.
2: 15 mesi?
1: Un anno.
2: Top.
1: Vabbè, comunque. Non dice una mazza, niente, né versi degli animali, né parole, non gli va, ok? Nulla
2: sì,
1: cosmico.
2: Sì, sì,
1: oggi
2: sì.
1: Mi guarda, scrive la mamma, con quei suoi occhioni lucenti e mi viene spontaneo chiedergli chi sono io e lui. Cacca.
2: Bello. Bene. Ottimo.
1: Continuiamo con
2: mesi.
1: Mio figlio mi raccontava dei dinosauri di cui avevano parlato a scuola. Mamma, ma che ti dico? Tu i dinosauri li hai visti?
2: Aia.
1: Mio figlio, 3 anni circa, mi vede abbigliata per andare al matrimonio di alcuni amici. Di solito mi vesto in maniera molto maschile perché lavoro in ferramenta, ed esordisce con: oh mamma, come sei bella, sembri una femmina. Amore. Emma, 5 anni, madre in smart working. Mamma, ma a te piace il tuo lavoro? Certo, amore mio. Ma quindi ti piace schiacciare tasti tutto il giorno?
2: Beh, ci sono tanti lavori che prevedono
1: grandi,
2: lo schiacciamento di tasti, anche
1: verità,
2: di altre
1: però,
2: cose che
1: dire.
2: Non diremo.
1: Massimo, 4 anni, vedendomi con un abito da sera nero. Mamma, che bella che sei, sembri bella come una suora. Perfetto.
2: Ci sono suore bellissime.
1: Grande
2: comunque.
1: Massimo. Domenico, quasi 4 anni, parlavamo del suo compleanno e del fatto che stava diventando grande. Gli
2: sì.
1: spiego che si diventa alti mangiando cose salutari e non sempre cioccolata. Dopo un po' di silenzio mi dice: mamma, ma tu le mangi le verdure? Sì, amore, tutti i giorni, non mi vedi? Beh, però sei sempre bassina, devo dire.
2: Comunque, lo sai cosa mi piace di questi bambini? La genuinità
1: e la saccenza.
2: Esatto, anche un pochino, sì.
0: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Continuate a scriverci e a raccontarci le vostre storie, cari amici del Comedy Radio Show. Io vi saluto per quanto riguarda oggi. Tornerò domani, mercoledì 19 agosto, come Alessandra Bellotti, il meglio dell'intero programma, quindi il best of di questa settimana. Quindi vi aspetto numerosi. Grazie a tutti, a domani al Comedy Radio Show.
0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Alessandro Berton, amministratore delegato della CBC Casabianca Beach Club, parte ufficialmente oggi un progetto

0: proprio realizzato, pensato, progettato qui, chiamato Il Mare di Casa. In cosa consiste e perché lo avete realizzato?
1: Il Mare di Casa nasce dalla ferma volontà dei soci fondatori di CBC di dare concretezza ad un'idea molto semplice. Il turismo non può essere soltanto considerato un'attività economica, ma deve essere anche capace di restituire valore alla comunità che ogni giorno contribuisce a costruire una destinazione. Per questo abbiamo scelto di riconoscere a tutti i residenti del Veneto 5 euro sull'acquisto dell'ombrellone dal 7 di agosto, che è partita questa iniziativa, fino al termine della stagione. Non lo vogliamo chiamare uno sconto, è di fatto un riconoscimento. Per noi il mare non è soltanto una destinazione turistica, è un patrimonio comune, è identità, è qualità della vita, e per questo crediamo che un'impresa turistica abbia anche una responsabilità nei confronti del territorio nel quale opera.
0: Quindi il primo passo concreto è appunto questo, andare incontro ai cittadini del Veneto con questi 5 euro. Ma perché 5 euro, definiamoli, di sconto sulle vostre attività del fare vacanza?
1: Perché volevamo che un principio così nobile, così importante, avesse anche una conseguenza concreta. 5 euro possono sembrare pochi, ma il messaggio che c'è dietro è molto più grande. Il valore creato dal turismo deve poter ritornare, almeno in parte, alla comunità. Ecco perché non parliamo di una promozione commerciale, di uno sconto, ma parliamo di un riconoscimento rivolto a chi vive questo territorio tutto l'anno e a chi contribuisce in modo diretto o indiretto a costruire l'identità. È un primo passo che parte da qui, da Jesolo, con l'auspicio che possa diventare qualcosa di ancora più grande e possa coinvolgere magari altre imprese, le istituzioni locali e altri comuni della costa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Dance Remember.
2: La storia delle disco di Jesolo continua.
3: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon pomeriggio amici cari, ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte l'appuntamento con me, Adriana Paratore, con il Day by Day con voi da adesso fino alle 17.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: più.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio e immaginiamo che vi siate infatuati di una persona che vedete sempre correre al parco. Come fare ad attirare la sua attenzione? Semplice, fategli lo sgambetto e poi offritevi di portarlo al pronto soccorso. Seguitemi per altri consigli.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra ricetta da mangiare in spiaggia sotto l'ombrellone, oggi riso, tonno e zucchine. Quello che vi servirà sarà del riso basmati, ovviamente già bollito e scolato, tonno, zucchine grigliate, limone e menta. Mischiate il tutto e condite a piacere e ovviamente andate di contenitore ermetico.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Ancora buon pomeriggio amici, questa è Radio Jesolo, io sono Adriana Paratore, di nuovo con voi tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, questo è il Day by Day.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto, oggi direttamente dalla Lombardia. I cinque gei ieul principi de milion. Traduzione, i 5 centesimi sono l'inizio del milione. Il significato, anche il patrimonio più grande comincia da una piccola somma, non bisogna disprezzare i piccoli risparmi o i piccoli guadagni. Anche questa è bella, ragazzi.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

0: Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio grandissimo e noi ci sentiamo domani. Ciao!
1: Scopri un mondo affascinante, Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 17 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare l'Iran sullo stretto di Hormuz. Il presidente americano scrive su Truth che non sono in corso né sono programmate trattative con Teheran e conferma che il blocco navale rimane pienamente in vigore. Trump ha pubblicato una mappa dello stretto con la scritta Nuovo territorio USA, dura la replica iraniana. Il vice ministro degli esteri Gharib Abadi parla di illusione e accusa Trump di essere delirante. Il ministro degli esteri Araghchi ribadisce non ci arrenderemo, sostenendo che l'Iran abbia vinto sia la guerra sia il confronto diplomatico. Dopo quasi 4 anni la Svizzera riprende i trasferimenti di richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del sistema di Dublino. I primi voli partiranno gradualmente a fine agosto e Berna indica 652 persone ancora trasferibili. In Germania resta invece il caso di Faduma, giovane somala accolta in una chiesa evangelica a Norimberga per evitare il trasferimento in Italia previsto nella notte. Da Berlino al momento non arrivano segnali di un dietrofront. Intanto Bruxelles giudica positivi i risultati della cooperazione tra Spagna e Marocco a Ceuta e chiede il rimpatrio rapido di chi è entrato illegalmente. Torniamo in Italia. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un improvviso attacco cardiaco ha ucciso il capitano che tra il 1998 e il 2002 aveva conquistato 62 vittorie in 73 corse, 51 Gran Premi e oltre 6 milioni di euro di premi. 2 volte vincitore del Gran Premio d'America e dell'Itlop, aveva stabilito anche il record mondiale di 1.091. Dopo il ritiro era diventato uno stallone di successo con oltre 2.000 figli. In chiusura al calcio, José Mourinho è tornato ufficialmente al Real Madrid a 13 anni dall'ultima esperienza. Il tecnico ha firmato fino al 2029 ed è stato

0: presentato in forma privata a Valdebebas. Sono tornato a casa, ha detto Mourinho, spiegando che questa seconda avventura è ancora più speciale della prima e ai tifosi ha lanciato un messaggio: sono uno di voi e non da oggi. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Buck it up. 18 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Alessandro Berton, amministratore delegato della CBC Casabianca Beach Club, parte ufficialmente oggi un progetto proprio realizzato, pensato, progettato qui, chiamato Il Mare di Casa. In cosa consiste e perché lo avete realizzato?
3: Il Mare di Casa nasce dalla ferma volontà dei soci fondatori di CBC di dare concretezza ad un'idea molto semplice. Il turismo non può essere soltanto considerato un'attività economica, ma deve essere anche capace di restituire valore alla comunità che ogni giorno contribuisce a costruire una destinazione. Per questo abbiamo scelto di riconoscere a tutti i residenti del Veneto 5 euro sull'acquisto dell'ombrellone dal 7 di agosto, che è partita questa iniziativa, fino al termine della stagione. Non lo vogliamo chiamare uno sconto, è di fatto un riconoscimento. Per noi il mare non è soltanto una destinazione turistica, è un patrimonio comune, identità e qualità della vita.

0: vita, e per questo crediamo che un'impresa turistica abbia anche una responsabilità nei confronti del territorio nel quale opera.
1: Quindi il primo passo concreto è appunto questo, andare incontro ai cittadini del Veneto con questi 5 euro. Ma perché 5 euro, definiamoli, di sconto sulle vostre attività del fare vacanza?
0: Perché volevamo che un principio così nobile, così importante, avesse anche una conseguenza concreta. 5 euro possono sembrare pochi, ma il messaggio che c'è dietro è molto più grande. Il valore creato dal turismo deve poter ritornare, almeno in parte, alla comunità. Ecco perché non parliamo di una promozione commerciale, di uno sconto, ma parliamo di un riconoscimento rivolto a chi vive questo territorio tutto l'anno e a chi contribuisce in modo diretto o indiretto a costruirne l'identità. È un primo passo che parte da qui, da Jesolo, con l'auspicio che possa diventare qualcosa di ancora più grande e possa coinvolgere magari altre imprese, le istituzioni locali e altri comuni della costa.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

I reluctant to read the paper, you know, I have to read it.

0: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Sì, noi che qui

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Un'imbarcazione ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile non identificato durante il transito in uscita dallo stretto. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha ribadito «non ci arrenderemo», mentre il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ha avvertito che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni dell'accordo provvisorio. Trump, al contrario, sostiene che lo stretto sia aperto e operativo e afferma che non sono in corso né previsti negoziati con Teheran. Sullo sfondo resta lo scontro anche a distanza dopo la mappa pubblicata da Trump con la scritta «Nuovo territorio USA». Dopo quasi 4 anni la Svizzera riprende le riammissioni di richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del sistema di Dublino. I primi trasferimenti partiranno gradualmente a fine agosto e Berna indica 652 persone ancora trasferibili. In Germania resta il caso di Faduma, giovane somala destinata all'Italia, accolta in una chiesa evangelica a Norimberga. Da Berlino non arrivano per ora segnali di dietrofront. Torniamo in Italia. È morto a 31 anni Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Un improvviso attacco cardiaco ha causato la morte del capitano. Nato nel 1995 a Copparo, ha conquistato 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi e oltre 6 milioni di euro di premi. Ha vinto 2 volte il Gran Premio d'America e l'Elitloop, stabilendo anche il record mondiale di 1.09.1. Dopo il ritiro è diventato uno stallone di grande successo, con oltre 2.000 figli. È Thibaut Gilbert Beitrison, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio al Constellation di Crans-Montana nella notte di Capodanno. Ex consigliere comunale e responsabile della sicurezza sarà interrogato a fine settembre sulle presunte carenze nei controlli. Nuovamente convocati anche gli ex gestori Jacques e Jessica Moretti, saranno ascoltati tra novembre e dicembre. In chiusura la pallavolo, l'Italia femminile è arrivata in Svezia per gli Europei 2026. Le azzurre campionesse olimpiche mondiali in carica sono nel pool D di Göteborg con Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Debutto venerdì alle 16 contro la Croazia. Tra le convocate Paolo Egonu, Alessia Orru, Miriam Silla e Caterina Antropova. Le prime 4 del girone accederanno agli ottavi, mentre semifinali e finali si giocheranno a Istanbul il 5 e il 6 settembre. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
3: Go Kings, go.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: and your stone, Stevie.
1: That'll work.
2: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.
1: Io ci credevo a questa storia, tu il cuore in mano, io il cuore in gola.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Riparte la Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Snap. Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.